0: transizione, vada.
1: Stop transizione.
0: Rims 25234, 10-8-1.
1: Denver, good morning.